Izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zitto, cioccovizzo, volto, tio, dei, fel, megette, megette, sciubo, sciubo, gende, sciubo, vomiti, sciaio, polubo, essere, tinti, lisci, che jette, izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zitto, cioccovizzo,